0: e ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide suo servo, come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti che insieme a lui
1: ha guardato Padre e la carità per si è ricordato per il giuramento fatto da le voci dei profeti si accalcano, la santa chiesa si accalcano, anche le voci dei profeti si uniscono nella tua lode.